0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte XFM 98.5.